Non, c'è la giunga, sabo, ma tu, ma c'è de. C'è la ma gioho, io la mge lende. Ci pe giunga, sabo, ma ne. Ci pe mu ba ma gioho, c'è la tumge le. C'è la penu giunga, ho già i ma la mge. Ci pebe no zenga ho cha gai malanga je ko no tela be no zenga ho yo nga ni tela be mi su chonga je tela yi ci pebe no zenga ho cha ga ga le nga de ma ci pebe mi su sha nga je no sha sha mia de quando ai ogni dole quando ai ogni o di ciò ai ogni do ci sono banchi ciò ma ciò dole male